夜幕低垂，人们匆匆踏上回家的路，而我的一天才刚刚开始。

0: 食堂来过很多客人，
1: 爱都不忘，
0: 发生过很多故事，
1: 爱都不忘，
0: 让我难忘的故事。

出什么？

0: 以后别在我的地盘转，更别动我的人，明白了吗？
1: 明白明白。
0: 滚。

0: 我们现在碰到一个很大的问题，就是我们拍到一半下大雨，基本上
1: 好大，
0: 那就只能这样子。

My turn。没雨的季节，空荡荡的房间，我多想你能够出现在我身边，我们一定会。

我现在呢在马赛纳广场，然后今天太阳实在太大了，大家都在草坪上晒太阳。我现在呢准备走回去了。

好舒服，我已经玩到不想回去了。就是那种你躺在沙滩上做什么都没有人理你的，就是没有人。

0: Un'esplosione ha devastato lo stabilimento della fabbrica di fuochi d'artificio Huasheng nella provincia di Henan, in Cina centrale. L'incidente, verificatosi lunedì pomeriggio intorno alle 16:40, ha causato la morte di 26 persone e il ferimento di 61 altre. Le autorità hanno comunicato che le operazioni di soccorso in loco sono state sostanzialmente completate, con gli sforzi concentrati sul trattamento dei feriti e sulla prevenzione di disastri secondari. Tra i 61 feriti, 55 presentano lesioni lievi e si trovano in condizioni stabili dopo il ricevimento delle cure mediche, mentre 6 pazienti versano in condizioni critiche e ricevono trattamenti specifici mirati. Il presidente Xi Jinping ha ordinato un'indagine sollecita e una gestione appropriata delle conseguenze, sottolineando che i responsabili devono essere ritenuti accountability. Ha inoltre chiesto un rafforzamento della prevenzione dei rischi e del controllo dei pericoli nei settori critici, nonché un miglioramento della gestione della sicurezza pubblica. Il premier Li Qiang ha esortato il rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro riguardanti i settori chiave e la prevenzione risoluta del verificarsi di incidenti gravi. Il vice premier Zhang Guoqing si è recato a Luoyang, città a livello di contea sotto il capoluogo provinciale Changsha, martedì per guidare gli sforzi di risposta e soccorso alle emergenze. Ha sottolineato l'intensificazione della repressione contro le attività illegali e non conformi nell'industria dei fuochi d'artificio e delle sostanze chimiche pericolose. Il Consiglio di Stato ha istituito un team di indagine sull'incidente. Luoyang, che rappresenta il 60% del mercato interno dei fuochi d'artificio e circa il 70% delle esportazioni nazionali, ha sospeso tutte le operazioni di produzione di fuochi d'artificio come misura precauzionale di sicurezza.
1: 能够知道自己要去哪，比快速到达某个地方还要重要吗？
2: 嗯，好了。
1: 好像嘴巴哦。

0: 哎，我来帮你。
1: 来来来，谢谢，不会。

0: 有些痛会成瘾，爱了才会懂。
1: La Cina ha annunciato una nuova fase di iniezioni di capitale destinate alle sue più importanti banche commerciali statali attraverso l'emissione di speciali obbligazioni del tesoro. Il Ministero delle Finanze ha programmato aste per obbligazioni a 5 e 7 anni rispettivamente il 22 maggio e il 12 giugno, dando avvio a una seconda fase di ricapitalizzazione mirata per i principali istituti di credito statali. In questa fase, il Ministero intende emettere 300 miliardi di yuan,equivalenti a 43,9 miliardi di dollari, per rafforzare il patrimonio di categoria 1 di base delle banche. L'iniezione dovrebbe migliorare l'espansione del credito e sottolinea una posizione di politica fiscale più proattiva. L'anno precedente, il Ministero aveva emesso la prima tranche di obbligazioni speciali del Tesoro per un totale di 500 miliardi di yuan a sostegno della ricapitalizzazione della Banca della Cina, della China Construction Bank,della Bank of Communications e della Postal Savings Bank of China. Si prevede che la Industrial and Commercial Bank of China e la Agricultural Bank of China siano i principali destinatari della seconda fase di iniezioni di capitale. La China International Capital Corporation stima che l'iniezione di 300 miliardi di yuan potrebbe mobilitare approssimativamente 4 trilioni di yuan di espansione patrimoniale, rafforzando la capacità di prestito diretto delle banche e la capacità di acquisizioni.Mentre supporta fortemente l'economia reale. Si prevede che la mossa aumenti il rapporto di adeguatezza patrimoniale di categoria 1 di base delle due banche di circa 6 decimi di punto percentuale in media.

La fine del ponte festivo del primo maggio ha generato uno dei periodi di maggior afflusso dell'anno per il sistema di trasporto cinese. Ferrovie, autostrade, aeroporti e reti di trasporto urbano hanno mobilitato capacità supplementari per consentire a milioni di viaggiatori di tornare a casa in modo sicuro e ordinato. Il Ministero dei Trasporti ha proiettato oltre 1.500.000.000 di viaggi interregionali tra venerdì e martedì, con un numero medio giornaliero di viaggi che raggiunge 305 milioni, in aumento del 4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il flusso di passeggeri interregionali doveva raggiungere 290 milioni di viaggi per martedì, in calo del 3,1% da lunedì ma in aumento dell'8% rispetto all'anno precedente. I servizi ferroviari hanno svolto un ruolo particolarmente importante nella gestione del picco di viaggio festivo. La China State Railway Group, l'operatore ferroviario nazionale, ha comunicato che la rete ferroviaria nazionale ha gestito 117 milioni di viaggi passeggeri dal 29 aprile. Solo lunedì, 20,38 milioni di viaggi passeggeri sono stati effettuati in treno, con operazioni che rimangono sicure, stabili e ordinate. Il flusso di ritorno ha continuato ad aumentare martedì, con la rete ferroviaria nazionale che doveva gestire 23 milioni di viaggi passeggeri. Le autorità ferroviarie hanno aggiunto 2225 treni passeggeri aggiuntivi per facilitare il flusso. Beijing, Guangzhou nella provincia di Guangdong e Chengdu nella provincia di Sichuan erano tra le città di partenza più popolari martedì.

Shanghai ha svelato una serie di progetti di eccezionale importanza, inclusa la più grande ruota panoramica senza raggi al mondo. Una mossa che gli esperti sostengono aggiornerà lo skyline della città e aumenterà il suo fascino come destinazione culturale e turistica. Il vicepresidente dell'Associazione di Economia del Commercio della Cina ha sottolineato che i nuovi attrattori miglioreranno ulteriormente l'appeal di Shanghai sia per i turisti domestici che internazionali, consolidando la posizione della città del delta dello Yangtze come destinazione turistica di primo livello. Ha inoltre affermato che la ruota panoramica più alta dovrebbe diventare un'attrazione imprescindibile per i turisti interessati a viaggiare in Cina. Situato sulla sponda fluviale nel distretto di Baoshan, il progetto della ruota panoramica del valore di 2 miliardi di yuan, ovvero 292,83 milioni di dollari, guida la lista. La struttura senza raggi alta 228 metri assumerà la forma di un gigantesco anello, secondo il quotidiano ufficiale della città Jifeng Daily. Progettata per riflettere le caratteristiche di una porta internazionale di crociera e marittima, la nuova attrazione culturale e turistica urbana è prevista inizi i lavori di costruzione entro la fine del 2020. La ruota panoramica attuale più grande senza raggi al mondo è l'occhio di Boa Yawei Fang, nella provincia di Shandong, alta 142,5

52 metri. Inoltre, il primo teatro interattivo con intelligenza artificiale immersivo del paese, denominato Nuovo Mondo, era dorata in cinese, è previsto lanciato quest'anno.

5 mesi ogni anno. Sviluppato da Datan Yukue Hydropower Development Company, il progetto è un componente chiave della base di energia pulita della Ksiseng orientale. La costruzione è iniziata ad agosto. Il direttore di progetto ha spiegato che i metodi di costruzione tradizionali sono difficili da sostenere in tali condizioni, e l'introduzione di apparecchiature intelligenti rappresenta sia una soluzione pratica che un passo importante verso l'aggiornamento dei metodi di costruzione nelle aree ad alta quota. Per affrontare queste sfide, il progetto ha introdotto 4 robot di installazione fotovoltaici adattati alle alte quote come parte di un programma pilota. Ogni robot può installare fino a 100 pannelli solari all'ora, con un'uscita giornaliera superiore ai 600 pannelli, circa il doppio dell'efficienza del lavoro manuale. I robot hanno assunto compiti ad alta intensità riducendo il rischio di affaticamento e lesioni dei lavoratori. Una volta completamente operativo, il progetto dovrebbe generare circa 530 milioni di kWh di elettricità annualmente, sufficienti a soddisfare i bisogni di circa 1,38 milioni di persone.

Dabao, l'applicazione di intelligenza artificiale di punta sviluppata dall'azienda tecnologica cinese ByteDance, sta testando un modello di abbonamento stratificato che addebiterebbe agli utenti fino a 500 yuan, equivalenti a 73 dollari al mese. Gli esperti del settore hanno definito questa mossa un chiaro segnale dei sviluppatori di modelli linguistici di intelligenza artificiale cinesi che si allontanano dall'aumento del volume di utenti verso la generazione di ricavi. Un recente avviso di servizio sulla pagina dell'App Store di Dabao ha delineato tre piani di prezzo mensili: un piano standard per 68 yuan, un piano avanzato per 200 yuan e un piano professionale per 500 yuan. ByteDance ha affermato che i piani sono ancora in fase di test e i dettagli completi verranno rilasciati attraverso i canali ufficiali, aggiungendo che continueranno anche alcuni servizi gratuiti. Le fonti informate hanno comunicato a China Daily che le funzioni a pagamento mirano a casi d'uso più complessi e orientati alla produttività, inclusa la generazione automatica di PowerPoint, l'analisi approfondita dei dati e la creazione di contenuti cinematografici o video. Gli esperti del settore hanno affermato che la mossa riflette un più ampio cambiamento nel settore dell'intelligenza artificiale cinese, dove le aziende gareggiano per provare la viabilità commerciale dopo anni di ingenti investimenti. Secondo le statistiche della piattaforma di dati e analisi finanziarie globale Wind, nel 2025 le aziende di intelligenza artificiale hanno ottenuto prestazioni diverse.

Più di due decenni fa, Yukun, un villaggio nella contea di Anji nella provincia di Zhejiang nella Cina orientale, era noto per quella che gli abitanti locali chiamavano l'economia della pietra. Le attività di estrazione e la produzione di cemento portavano reddito e una volta rendevano Yukun uno dei villaggi più prosperi di Anji, ma la prosperità è stata realizzata a un costo ambientale significativo con colline spogliate, corsi d'acqua inquinati e aria densa di polvere. Yukun ha iniziato a chiudere le sue cave, una decisione che ha ridotto notevolmente il reddito del villaggio. La scelta affrontata dal villaggio era netta: continuare a scavare o cercare un futuro diverso costruito intorno al ripristino ecologico. A questo crocevia, Xi Jinping, allora segretario del partito della provincia di Zhejiang, ha visitato il villaggio nella

agosto 2005. Dopo aver ascoltato i briefing dai funzionari locali, ha approvato la chiusura come una mossa saggia e ha affermato che la crescita non dovrebbe avvenire a spese dell'ambiente, perché tale crescita non è sviluppo. Ha inoltre proposto un concetto che in seguito divenne ampiamente citato. Acque limpide e montagne lussureggianti sono beni inestimabili. L'idea era radicata in una scelta locale concreta piuttosto che in una teoria astratta e ben presto si è diffusa ben oltre un villaggio. Ha risuonato non solo perché ha ricreato la relazione tra protezione ambientale e crescita economica, ma anche perché ha sfidato la visione incentrata sul PIL della performance di governance che prevaleva all'epoca.

Almeno 7 regioni provinciali in Cina hanno recentemente emesso politiche per promuovere l'implementazione dei congedi annuali retribuiti, parte dei più ampi sforzi per proteggere i diritti dei lavoratori e stimolare i consumi domestici. La provincia di Yunnan è l'ultima ad agire. Il 30 aprile, 6 dipartimenti provinciali hanno congiuntamente pubblicato un avviso sul facilitare i congedi annuali scaglionati per i dipendenti per espandere la domanda domestica, aumentare i consumi e sostenere una crescita stabile. L'avviso sottolinea la protezione paritaria dei diritti di congedo per tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto o dalla posizione. Incoraggia i datori di lavoro a stabilire meccanismi di gestione dei congedi annuali, pianificare i calendari dei congedi all'inizio dell'anno ed evitare periodi di congedo concentrati che potrebbero interrompere le operazioni. I congedi scaglionati sono promossi, consentendo ai lavoratori di combinare i congedi retribuiti con le festività pubbliche, le pause scolastiche o i festival tradizionali locali per distribuire meglio il tempo libero durante l'anno. L'avviso chiede inoltre agli organismi governativi, alle istituzioni pubbliche e alle imprese statali di dare l'esempio, con i funzionari incoraggiati a prendere i congedi per primi. Le società private sono esortate a dare priorità ai lavoratori in prima linea e al personale chiave. A partire da marzo, province incluse Zhejiang, Guiyu, Anhui, Shanxi e Hainan hanno inoltre emesso avvisi o proposte che promuovono i congedi retribuiti. Secondo le norme esistenti, i dipendenti che hanno lavorato per un anno ma meno di 10 anni hanno diritto a 5 giorni di congedo annuale retribuito.

Il Beijing Spectrometer, un rilevatore di particelle all'avanguardia spesso descritto come una fotocamera ad alta velocità per particelle microscopiche invisibili all'occhio nudo, sta entrando in una nuova fase di funzionamento intelligente, autonomo e più efficiente, riflettendo quello che i ricercatori definiscono intelligenza artificiale agenziale. Nel corso dei suoi 16 anni di operazione, la struttura

scientifica su larga scala ha generato vaste quantità di dati. Combinato con la complessità dei suoi bersagli di ricerca, ciò ha portato a lunghi cicli di analisi e sfide per i metodi di analisi tradizionali guidati da umani. Ora, guidati da quello che i ricercatori descrivono come un cervello intelligente, i flussi di lavoro scientifici automatizzati possono integrare strumenti potenziati dall'intelligenza artificiale per ridurre i compiti ripetitivi e migliorare l'efficienza. Il cervello intelligente fa parte di una suite di 8 modelli linguistici di grandi dimensioni personalizzati per discipline scientifiche diverse, insieme a un modello scientifico fondazionale, rilasciato dall'Accademia Cinese delle Scienze a Pechino il 28 aprile. Il sistema, denominato Science 100, è progettato per promuovere l'intelligenza artificiale per la scienza spostando la ricerca da sforzi frammentati e isolati verso un modello di innovazione più integrato e basato su piattaforma. I modelli linguistici di grandi dimensioni sono sistemi di intelligenza artificiale addestrati su vaste quantità di testo e dati in grado di comprendere, generare e analizzare il linguaggio. In questo caso, sono adattati per compiti di ricerca scientifica.

Gli scienziati cinesi hanno identificato un nuovo minerale nel primo meteorite lunare mai trovato in Cina, segnando l'undicesimo minerale lunare scoperto in tutto il mondo. Con questa scoperta, la Cina ha ora identificato 4 minerali lunari, pareggiando gli Stati Uniti per il maggior numero di scoperte di minerali lunari. Il minerale, denominato magnesio cengesite, CE, è stato approvato dalla Commissione dell'Associazione Mineralogica Internazionale su Nuovi Minerali, Nomenclatura e Classificazione, l'autorità mondiale responsabile della verifica e della denominazione dei minerali appena scoperti. Un fosfato contenente terre rare, magnesio cengesite, CE, è incolore e trasparente con un lustro vetroso. È fragile, si rompe con fratture simili a gusci, e fluoresce sotto la luce ultravioletta. I ricercatori hanno affermato che tali proprietà aiutano a distinguerlo da altri materiali lunari. La scoperta fornisce prove mineralogiche chiave per comprendere l'origine e l'evoluzione della Luna. Il minerale è stato scoperto in Pakepake 005, il primo meteorite lunare trovato in Cina. La pietra sferica di 44 grammi, con una crosta di fusione scura formatasi durante il passaggio attraverso l'atmosfera terrestre, è stata recuperata nel 2024 nel deserto del Taklamakan nella regione autonoma dello Xinjiang Uigur.

L'azienda Sunshine Lake Pharma della Cina ha ottenuto l'approvazione della Food and Drug Administration statunitense per la sua iniezione di insulina glargine, segnando la prima volta che un'insulina sviluppata in Cina ha ottenuto la designazione di biosimilare intercambiabile dell'ente di regolamentazione.

Stazione. Una pietra miliare che sottolinea l'ingresso accelerato delle aziende biofarmaceutiche cinesi nei mercati globali di fascia alta. L'etichetta consente ai farmacisti negli Stati Uniti di sostituire il farmaco con Lantus, un'insulina a lunga durata d'azione originariamente sviluppata dall'azienda francese Sanofi, senza richiedere una nuova ricetta, uno status normativo considerato lo standard più elevato per i biosimilari e un vantaggio chiave nel mercato statunitense. Commercializzata come Lenglara, l'insulina somministrata una volta al giorno è approvata per adulti e bambini con diabete di tipo 1 e per adulti con diabete di tipo 2, ha comunicato la società quotata Hong Kong in un documento all'ente di borsa di Hong Kong lunedì. Con l'autorizzazione, Lenglara diventa il quarto prodotto di insulina glargine disponibile nel mercato statunitense e il primo da un'azienda cinese, segnando non solo una pietra miliare nell'espansione internazionale di Sunshine Lake Pharma, ma anche un più ampio cambiamento nell'industria farmaceutica cinese.

La Cina ha svelato un nuovo supercomputer costruito da processori completamente domestici, con l'obiettivo di battere la macchina più veloce del mondo aggirandone i controlli sull'esportazione. Noto come Lingshengo Lineshine, è progettato per raggiungere 2 exaflops, ovvero 2 quintilioni di calcoli al secondo, superando l'1,8 exaflops di El Capitan, il detentore del record attuale.

presso il Lawrence Livermore National Laboratory in California. A differenza di altri supercomputer exascale, che si basano su unità di elaborazione grafica, LineShine funzionerà interamente su unità di elaborazione centrale. Utilizza 47.000 CPU distribuite su 92 cabinet di calcolo, secondo il suo progettista capo Lu Yutong dal National Supercomputing Center a Shenzhen. Huang Xiaowei, vice direttrice del centro, ha comunicato a una conferenza a Shenzhen il 24 aprile che LineShine aveva raggiunto l'indipendenza completa dello stack, dall'hardware sottostante al software principale, come supercomputer completamente domestico. Ha affermato che entro la fine del 2025 avevano completato il dispiegamento e l'attivazione del sistema completo, con prestazioni sostenute superiori a 2 exaflops. Ha anche sottolineato che LineShine ha utilizzato i processori più potenti al mondo e ha adottato un'architettura integrata che supportava sia il tradizionale calcolo ad alte prestazioni che i carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale.

0: 集中度较高，干线网络订票量占比达到 67.6%。
1: 想你你啊呜呜，你什么时候回家？我在等你啊。

0: 来，我帮整歌啦。
1: 来这个好不好？
2: 好啊，可以啊。
0: 来。

La Marina dell'Esercito di Liberazione del Popolo ha svelato un nuovo sistema di difesa aerea antidrone, secondo quanto riportato dall'emittente statale CCTV. I droni hanno trasformato fondamentalmente la guerra navale negli ultimi anni ed è emerso come una minaccia significativa.

significativa per le navi moderne moderni in conflitti come la guerra della Russia contro l'Ucraina e gli attacchi statunitensi-israeliani contro l'Iran. Un rapporto della CCTV di lunedì ha affermato che una prova di finalizzazione, che certifica che il design di un sistema di armi soddisfa tutti i requisiti operativi, era stato completato con successo nel Mar di Bohai. Ciò significa che ha ricevuto l'autorizzazione ufficiale per la produzione di massa e lo schieramento. Durante la prova, il sistema ha intercettato più droni che conducevano attacchi di infiltrazione ultra bassa altitudine e furtivi ad alta difficoltà in una simulazione di combattimento realistica. Le manovre erano progettate per testare complessivamente le capacità di intercettazione del sistema di armi in ambienti elettromagnetici complessi e condizioni di penetrazione ultra bassa altitudine.

0: contrasta nettamente con i prezzi delle azioni in aumento di diverse società cinesi di intelligenza artificiale che hanno recentemente quotato nella città. Hang Seng Tech Index, un indicatore delle aziende tecnologiche quotate a Hong Kong che una volta era visto come la risposta cinese al Nasdaq, è stato sotto pressione negli ultimi mesi e le sue scarse prestazioni hanno attirato ancora più scrutinio nel più ampio aumento dei titoli di intelligenza artificiale della Cina continentale. Un utente ha commentato un post recente della Securities and Futures Commission su una piattaforma di social media chiedendo di salvare Hang Seng Tech, generando quasi 6.000 mi piace. L'indice non riusciva a cogliere il boom dell'intelligenza artificiale perché non aveva seguito i tempi, secondo gli analisti. Il parametro rimane dominato da conglomerati tecnologici, produttori di veicoli elettrici, piattaforme di e-commerce e società di consegna di cibo, poiché le sue norme di ammissibilità finora hanno escluso l'inclusione di nuovi attori dell'intelligenza artificiale come Minimax Group e Knowledge Atlas, noto anche come JPUAI.
1: Yeah.

Dopo l'economia notturna, l'economia del tetto sta ora prendendo i tetti dei centri commerciali in tutta la Cina. I tetti e le terrazze stanno emergendo come le ultime frontiere per i rivenditori in Cina, offrendo nuovi modi per aumentare i consumi e attirare i visitatori. Il distretto di Dongcheng a Pechino ha ufficialmente lanciato il Breeze Terrace Project, uno sforzo coordinato per fondere la crescita culturale, commerciale e turistica nella capitale. L'iniziativa riflette una più ampia spinta dei centri commerciali al dettaglio del paese a diversificare ed estendere gli spazi di vendita al dettaglio per stimolare i consumi, collegando le comunità. Il programma, inaugurato al giardino della terrazza del settimo piano del Beijing APM Shopping Mall di recente, funzionerà fino a ottobre, coprendo i periodi di massima frequenza incluse le festività del primo maggio, le vacanze estive e il festival di mezzo autunno e la festa nazionale. Il progetto integra più di 100 luoghi di terrazza attraverso una strategia promozionale in fase, sfruttando le partnership attraverso media, istituzioni finanziarie, piattaforme di stile di vita e la più ampia catena di fornitura commerciale. Gli organizzatori hanno affermato che l'iniziativa mira a promuovere aggiornamenti dell'esperienza attraverso l'innovazione dei prodotti mentre favorisce consumi di alta qualità attraverso una sinergia collettiva.

0: 选我，选我，应该要选我吧？
1: 选我，选我，选我好吗？
0: 选我吧，
1: 别选那个陈小九，选我。
0: 哦，什么？嗯，
2: La Cina sta elevando l'azienda a una sola persona da un modello commerciale marginale a una strategia nazionale, scommettendo che l'intelligenza artificiale può trasformare gli individui in unità economiche scalabili. Secondo gli esperti del settore, un cambiamento che si svolge in parallelo con gli Stati Uniti, ma lungo un percorso notevolmente diverso. L'azienda a una sola persona ha recentemente assunto una delle più calde tendenze imprenditoriali in Cina. Entro giugno 2025, la Cina ha registrato più di 16 milioni di società a responsabilità limitata a una sola persona, rappresentando il 27,4% di tutte le imprese. Solo nella prima metà del 2025, 2,86 milioni di nuove aziende a una sola persona sono state registrate, in aumento del 47% anno su anno, e rappresentando quasi un quarto di tutte le nuove imprese. A differenza degli Stati Uniti, dove l'imprenditorialità solista è spesso legata al lavoro
3: 再存一下

La Cina sta emergendo come una forza centrale nell'ecosistema globale del Bluetooth, sia come importante mercato che come sempre più importante fonte di innovazione, poiché la tecnologia si sposta dalla connettività dei consumatori verso applicazioni più ampie nell'era dell'intelligenza artificiale, ha affermato un dirigente senior del Bluetooth Special Interest Group. Con il secondo numero più grande di aziende membri di Bluetooth a livello globale e il ranking primo nelle qualifiche di prodotto, la Cina è ora un innovatore indispensabile per lo sviluppo del Bluetooth. Con uno su tre dispositivi Bluetooth qualificati nell'Asia Pacifico che proviene ora dalla Cina, il paese si trova al cuore dell'ecosistema Bluetooth nella regione. Fondato nel 1998 da grandi aziende tecnologiche globali incluse Ericsson, IBM e Intel, il Bluetooth si è trasformato in un consorzio industriale globale con la regione dell'Asia Pacifico che rappresenta il 38% della sua appartenenza globale. Con quasi la metà del mercato mobile Bluetooth globale e forti capacità nei chip sviluppati autonomamente, la Cina si sta muovendo oltre la produzione per diventare una fonte di innovazione, contribuendo ai standard globali e rialimentando il più ampio ecosistema.

Il ruolo indispensabile della Cina come leader della rivoluzione globale dell'energia verde viene ulteriormente consolidato mentre la crescente crisi dei combustibili fossili derivante dal conflitto Stati Uniti-Israele-Iran accelera la transizione energetica globale, secondo gli esperti del settore. I gravi disturbi dell'offerta e i prezzi del petrolio in aumento innescati dalla crisi in Medio Oriente stanno innegabilmente accelerando il ritmo della transizione energetica globale. Questo rapido cambio strategico si basa pesantemente sulla tecnologia pulita all'avanguardia della Cina, sulla robusta capacità manifatturiera e sui materiali critici, che consolideranno ulteriormente la posizione fondamentale della nazione nella futura architettura energetica globale. La Cina e gli Stati Uniti stanno tracciando percorsi radicalmente divergenti. Negli Stati Uniti, la leadership ha raddoppiato l'impegno verso un'agenda incentrata sui combustibili fossili, mirando ad aumentare la produzione petrolchimica domestica, abbassare i prezzi dell'energia locale e isolare l'economia statunitense dalle dipendenze petrolifere estere. Lo sviluppo energetico della Cina, al contrario, punta risolutamente verso un futuro sostenibile. Guidata da un impegno a lungo termine verso lo sviluppo verde e la civiltà ecologica, la Cina è emersa come il più grande investitore mondiale in energie rinnovabili e tecnologie pulite.

60% delle vendite globali. Il mercato statunitense dell'insulina glargine è stato a lungo dominato da Sanofi, insieme ai biosimilari di aziende incluse Eli Lilly e Biocon. L'ingresso di un biosimilare intercambiabile cinese dovrebbe intensificare la concorrenza sui prezzi mentre testa anche la capacità dei produttori cinesi di soddisfare i requisiti normativi e commerciali del mercato statunitense. L'approvazione arriva anche mentre diversi produttori cinesi di insulina accelerano gli sforzi per entrare nel mercato statunitense. Tonghua Dongbao Pharmaceutical ha comunicato che la sua applicazione di licenza biologica per l'insulina aspart è stata accettata per la revisione dalla FDA, mentre Gan & Lee Pharmaceuticals ha presentato un'applicazione per l'insulina Lispro attualmente in revisione sostanziale. La società ha inoltre stabilito una partnership con Lannett, un'azienda con sede negli Stati Uniti, per vendere i prodotti nel paese, concedendo le diritti di distribuzione esclusiva per l'insulina glargine e l'insulina aspart. Un ordine iniziale di almeno 18 milioni di unità in 18 mesi è già stato assicurato dall'azienda che distribuisce medicine attraverso grossisti, catene di farmacie al dettaglio e canali ospedalieri negli Stati Uniti.

Mentre una brezza primaverile soffia sul versante meridionale dei monti Liulieng nella contea di Xixian della provincia di Shanxi, i turisti si aggirano in uno spettacolare mare di fiori di pero e melo in fiore, immergendosi nel fascino poetico unico e nella vitalità dello sviluppo dell'altopiano dei Loes. Xixian vanta una storia millenaria di produzione di vino e coltivazione di pere, ed è la sede del famoso tempio buddista Xiaoxishan. Acclamata come la capitale della pera della Cina, è una zona di produzione importante per le pere fragranti Yulu, altamente apprezzate sia nel mercato domestico che internazionale per le loro grandi dimensioni, pelle sottile e gusto dolce e croccante. L'area totale di piantumazione di pere della contea copre 25.330.000 ettari, inclusi 15.330.000 ettari di pere Yulu. Nel 2025, la produzione totale di pere ha superato i 125 milioni di chilogrammi, generando 660 milioni di yuan, equivalenti a 96,6 milioni di dollari. Solo le pere Yulu hanno contribuito 37 milioni e mezzo di chili e 225 milioni di yuan. Xixian ha costruito un'economia della foresta di frutta, con pere che rappresentano l'80%.

0: 就是两个人不适合了，应该是说两个人一直都在磨合，磨合了5年，然后他也为了我改了很多。
1: 谢谢他。

Un'esplosione ha devastato lo stabilimento della fabbrica di fuochi d'artificio Huasheng nella provincia di Henan, in Cina centrale. L'incidente, verificatosi lunedì pomeriggio intorno alle 16:40, ha causato la morte di 26 persone e il ferimento di 61 altre. Le autorità hanno comunicato che le operazioni di soccorso in loco sono state sostanzialmente completate, con gli sforzi concentrati sul trattamento dei feriti e sulla prevenzione di disastri secondari. Tra i 61 feriti, 55 presentano lesioni lievi e si trovano in condizioni stabili dopo il ricevimento delle cure mediche, mentre 6 pazienti versano in condizioni critiche e ricevono trattamenti specifici mirati. Il presidente Xi Jinping ha ordinato un'indagine sollecita e una gestione appropriata delle conseguenze, sottolineando che i responsabili devono essere ritenuti accountability. Ha inoltre chiesto un rafforzamento della prevenzione dei rischi e del controllo dei pericoli nei settori critici, nonché un miglioramento della gestione della sicurezza pubblica. Il premier Li Qiang ha esortato il rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro riguardanti i settori chiave e la prevenzione risoluta del verificarsi di incidenti gravi. Il vice premier Zhang Guoqing si è recato a Luoyang, città a livello di contea sotto il capoluogo provinciale Changsha, martedì per guidare gli sforzi di risposta e soccorso alle emergenze. Ha sottolineato l'intensificazione della repressione contro le attività illegali e non conformi nell'industria dei fuochi d'artificio e delle sostanze chimiche pericolose. Il Consiglio di Stato ha istituito un team di indagine sull'incidente. Luoyang, che rappresenta il 60% del mercato interno dei fuochi d'artificio e circa il 70% delle esportazioni nazionali, ha sospeso tutte le operazioni di produzione di fuochi d'artificio come misura precauzionale di sicurezza.

0: 那么我们就在一起。
1: 天涯孤鸿，

La Cina ha annunciato una nuova fase di iniezioni di capitale destinate alle sue più importanti banche commerciali statali attraverso l'emissione di speciali obbligazioni del tesoro. Il Ministero delle Finanze ha programmato aste per obbligazioni a 5 e 7 anni rispettivamente il 22 maggio e il 12 giugno, dando avvio a una seconda fase di ricapitalizzazione mirata per i principali istituti di credito statali. In questa fase, il Ministero intende emettere 300 miliardi di yuan, equivalenti a 43,9 miliardi di dollari, per rafforzare il patrimonio di categoria 1 di base delle banche. L'iniezione dovrebbe migliorare l'espansione del credito e sottolinea una posizione di politica fiscale più proattiva. L'anno precedente, il Ministero aveva emesso la prima tranche di obbligazioni speciali del Tesoro per un totale di 500 miliardi di yuan a sostegno della ricapitalizzazione della Banca della Cina, della China Construction Bank, della Bank of Communications e della Postal Savings Bank of China. Si prevede che la Industrial and Commercial Bank of China e la Agricultural Bank of China siano i principali destinatari della seconda fase di iniezioni di capitale. La China International Capital Corporation stima che l'iniezione di 300 miliardi di yuan potrebbe mobilitare approssimativamente 4 trilioni di yuan di espansione patrimoniale, rafforzando la capacità di prestito diretto delle banche e la capacità di acquisizioni, mentre supporta fortemente l'economia reale. Si prevede che la mossa aumenti il rapporto di adeguatezza patrimoniale di categoria 1 di base delle due banche di circa 6 decimi di punto percentuale in media.

那你说怎么期待以后的日子？要是知道了天机还不能说，但我真的不是故意要变得自私。

La fine del ponte festivo del 1° maggio ha generato uno dei periodi di maggior afflusso dell'anno per il sistema di trasporto cinese. Ferrovie, autostrade, aeroporti e reti di trasporto urbano hanno mobilitato capacità supplementari per consentire a milioni di viaggiatori di tornare a casa in modo sicuro e ordinato. Il Ministero dei Trasporti ha proiettato oltre 1.500.000.000 di viaggi interregionali tra venerdì e martedì, con un numero medio giornaliero di viaggi che raggiunge 305 milioni, in aumento del 4% che doveva gestire 23 milioni di viaggi passeggeri. Le autorità ferroviarie hanno aggiunto 2225 treni passeggeri aggiuntivi per facilitare il flusso. Beijing, Guangzhou nella provincia di Guangdong e Chengdu nella provincia di Sichuan erano tra le città di partenza più popolari martedì.

Shanghai ha svelato una serie di progetti di eccezionale importanza, inclusa la più grande ruota panoramica senza raggi al mondo, una mossa che gli esperti sostengono aggiornerà lo skyline della città e aumenterà il suo fascino come destinazione culturale e turistica. Il vicepresidente dell'Associazione di Economia del Commercio della Cina ha sottolineato che i nuovi attrattori miglioreranno ulteriormente l'appeal di Shanghai sia per i turisti domestici che internazionali, consolidando la posizione della città del delta dello Yangtze come destinazione turistica di primo livello. Ha inoltre affermato che la ruota panoramica più alta dovrebbe diventare un'attrazione imprescindibile per i turisti interessati a viaggiare in Cina. Situato sulla sponda fluviale nel distretto di Baoshan, il progetto della ruota panoramica del valore di 2 miliardi di yuan, ovvero 292,83 milioni di dollari, guida la lista. La struttura senza raggi alta 228 metri assumerà la forma di un gigantesco anello, secondo il quotidiano ufficiale della città Jifeng Daily. Progettata per riflettere le caratteristiche di una porta internazionale di crociera e marittima, la nuova attrazione culturale e turistica urbana è prevista inizi i lavori di costruzione entro la fine del 2020. La ruota panoramica attuale più grande senza raggi al mondo è l'occhio di Boai a Weifang, nella provincia di Shandong, alta 142,52 metri. Inoltre, il primo teatro interattivo con intelligenza artificiale immersivo del paese, denominato Nuovo Mondo, era dorata in cinese, è previsto lanciato quest'anno.

un progetto solare da 300 MW nella regione autonoma di Xiseng ha distribuito durante la costruzione robot di installazione adattati per le alte quote, sottolineando il ruolo crescente delle tecnologie intelligenti nel superare condizioni estreme e favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili sull'altopiano. Il progetto, situato nella township di Yechen della contea di Pashoi a elevazioni superiori ai 4.300 metri, affronta sfide che includono bassi livelli di ossigeno, condizioni meteorologiche avverse e una finestra di costruzione inferiore a 5 mesi ogni anno. Sviluppato da Datang Yukue Hydropower Development Company, il progetto è un componente chiave della base di energia pulita della Xiseng orientale. La costruzione è iniziata ad agosto. Il direttore di progetto ha spiegato che i metodi di costruzione tradizionali sono difficili da sostenere in tali condizioni, e l'introduzione di apparecchiature intelligenti rappresenta sia una soluzione pratica che un passo importante verso l'aggiornamento dei metodi di costruzione nelle aree ad alta quota. Per affrontare queste sfide, il progetto ha introdotto 4 robot di installazione fotovoltaici adattati alle alte quote come parte di un programma pilota. Ogni robot può installare fino a 100 pannelli solari all'ora, con un'uscita giornaliera superiore ai 600 pannelli, circa il doppio dell'efficienza del lavoro manuale. I robot hanno assunto compiti ad alta intensità riducendo il rischio di affaticamento e lesioni dei lavoratori. Una volta completamente operativo, il progetto dovrebbe generare circa 530 milioni di kWh di elettricità annualmente, sufficienti a soddisfare i bisogni di circa 1,38 milioni di persone.

0: sta testando un modello di abbonamento stratificato che addebiterebbe agli utenti fino a 500 yuan, equivalenti a 73 dollari al mese. Gli esperti del settore hanno definito questa mossa un chiaro segnale dei sviluppatori di modelli linguistici di intelligenza artificiale cinesi che si allontanano dall'aumento del volume di utenti verso la generazione di ricavi. Un recente avviso di servizio sulla pagina dell'App Store di Dabao ha delineato tre piani di prezzo mensili: un piano standard per 68 yuan, un piano avanzato per 200 yuan e un piano professionale per 500 yuan. ByteDance ha affermato che i piani sono ancora in fase di test e i dettagli completi verranno rilasciati attraverso i canali ufficiali, aggiungendo che continueranno anche alcuni servizi gratuiti. Le fonti informate hanno comunicato a China Daily che le funzioni a pagamento mirano a casi d'uso più complessi e orientati alla produttività, inclusa la generazione automatica di PowerPoint, l'analisi approfondita dei dati e la creazione di contenuti cinematografici o video. Gli esperti del settore hanno affermato che la mossa riflette un più ampio cambiamento nel settore dell'intelligenza artificiale cinese, dove le aziende gareggiano per provare la viabilità commerciale dopo anni di ingenti investimenti. Secondo le statistiche della piattaforma di dati e analisi finanziarie globale Wind, nel 2025 le aziende di intelligenza artificiale hanno ottenuto prestazioni diverse.
1: ¿Cómo se llama?
2: 婚礼取消了，是我不配，我想要你过得好，分手让我来说吧。

0: 手上还有这个戒指啊？我上次不是说不要再戴了吗？天，
1: 白纱整个塌脱俗。

0: 呀，该找个真人谈恋爱了吧。
1: 虽然他是假的，可是他让我感觉幸福很真实啊。
2: 我品尝出了送披萨，也收获了

0: Più di due decenni fa, Yukun, un villaggio nella contea di Anji nella provincia di Zhejiang nella Cina orientale, era noto per quella che gli abitanti locali chiamavano l'economia della pietra. Le attività di estrazione e la produzione di cemento portavano reddito e una volta rendevano Yukun uno dei villaggi più prosperi di Anji, ma la prosperità è stata realizzata a un costo ambientale significativo con colline spogliate, corsi d'acqua inquinati e aria densa di polvere. Yukun ha iniziato a chiudere le sue cave, una decisione che ha ridotto notevolmente il reddito del villaggio. La scelta affrontata dal villaggio era netta: continuare a scavare o cercare un futuro diverso costruito intorno al ripristino ecologico. A questo crocevia, Xi Jinping, allora segretario del partito della provincia di Zhejiang, ha visitato il villaggio nell'agosto 2005. Dopo aver ascoltato i briefing dai funzionari locali, ha approvato la chiusura come una mossa saggia e ha affermato che la crescita non dovrebbe avvenire a spese dell'ambiente, perché tale crescita non è sviluppo. Ha inoltre proposto un concetto che in seguito divenne ampiamente citato: acque limpide e montagne lussureggianti sono beni inestimabili. L'idea era radicata in una scelta locale concreta piuttosto che in una teoria astratta e ben presto si è diffusa ben oltre un villaggio. Ha risuonato non solo perché ha ricreato la relazione tra protezione ambientale e crescita economica, ma anche perché ha sfidato la visione incentrata sul PIL della performance di governance che prevaleva all'epoca.
1: Quando sei giovane, si fa il tempo meglio, lo fa in cuore. Un lungo cammino, poi lui è sempre più sanguin. Guarda il 你还是曾经那个少年。

ultima ad agire. Il 30 aprile, sei dipartimenti provinciali hanno congiuntamente pubblicato un avviso sul facilitare i congedi annuali scaglionati per i dipendenti per espandere la domanda domestica, aumentare i consumi e sostenere una crescita stabile. L'avviso sottolinea la protezione paritaria dei diritti di congedo per tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto o dalla posizione. Incoraggia i datori di lavoro a stabilire meccanismi di gestione dei congedi annuali, pianificare i calendari dei congedi all'inizio dell'anno ed evitare periodi di congedo concentrati che potrebbero interrompere le operazioni. I congedi scaglionati sono promossi, consentendo ai lavoratori di combinare i congedi retribuiti con le festività pubbliche, le pause scolastiche o i festival tradizionali locali per distribuire meglio il tempo libero durante l'anno. L'avviso chiede inoltre agli organismi governativi, alle istituzioni pubbliche e alle imprese statali di dare l'esempio, con i funzionari incoraggiati a prendere i congedi per primi. Le società private sono esortate a dare priorità ai lavoratori in prima linea e al personale.

Personale chiave. A partire da marzo, province incluse Zhejiang, Guiyu, Anhui, Shanxi e Hainan hanno inoltre emesso avvisi o proposte che promuovono i congedi retribuiti. Secondo le norme esistenti, i dipendenti che hanno lavorato per un anno ma meno di 10 anni hanno diritto a 5 giorni di congedo annuale retribuito.

Il Beijing Spectrometer, un rilevatore di particelle all'avanguardia spesso descritto come una fotocamera ad alta velocità per particelle microscopiche invisibili all'occhio nudo, sta entrando in una nuova fase di funzionamento intelligente, autonomo e più efficiente, riflettendo quello che i ricercatori definiscono intelligenza artificiale agenziale. Nel corso dei suoi 16 anni di operazione, la struttura scientifica su larga scala ha generato vaste quantità di dati. Combinato con la complessità dei suoi bersagli di ricerca, ciò ha portato a lunghi cicli di analisi e sfide per i metodi di analisi tradizionali guidati da umani. Ora, guidati da quello che i ricercatori descrivono come un cervello intelligente, i flussi di lavoro scientifici automatizzati possono integrare strumenti potenziati dall'intelligenza artificiale per ridurre i compiti ripetitivi e migliorare l'efficienza. Il cervello intelligente fa parte di una suite di 8 modelli linguistici di grandi dimensioni personalizzati per discipline scientifiche diverse, insieme a un modello scientifico fondazionale, rilasciato dall'Accademia Cinese delle Scienze a Pechino il 28 aprile. Il sistema, denominato Science 100, è progettato per promuovere l'intelligenza artificiale per la scienza spostando la ricerca da sforzi frammentati e isolati verso un modello di innovazione più integrato e basato su piattaforma. I modelli linguistici di grandi dimensioni sono sistemi di intelligenza artificiale addestrati su vaste quantità di testo e dati in grado di comprendere, generare e analizzare il linguaggio. In questo caso, sono adattati per compiti di ricerca scientifica.

Gli scienziati cinesi hanno identificato un nuovo minerale nel primo meteorite lunare mai trovato in Cina, segnando l'undicesimo minerale lunare scoperto in tutto il mondo. Con questa scoperta, la Cina ha ora identificato 4 minerali lunari, pareggiando gli Stati Uniti per il maggior numero di scoperte di minerali lunari. Il minerale, denominato magnesio cengesite (CE), è stato approvato dalla Commissione dell'Associazione Mineralogica Internazionale su Nuovi Minerali, Nomenclatura e Classificazione, l'autorità mondiale responsabile della verifica e della denominazione dei minerali appena scoperti. Un fosfato contenente terre rare, magnesio cengesite (CE), è incolore e trasparente con un lustro vetroso. È fragile, si rompe con fratture simili a gusci, e fluoresce sotto la luce ultravioletta. I ricercatori hanno affermato che tali proprietà aiutano a distinguerlo da altri materiali lunari. La scoperta fornisce prove mineralogiche chiave per comprendere l'origine e l'evoluzione della Luna. Il minerale è stato scoperto in Pakepake 005, il primo meteorite lunare trovato in Cina. La pietra sferica di 44 grammi, con una crosta di fusione scura formatasi durante il passaggio attraverso l'atmosfera terrestre, è stata recuperata nel 2024 nel deserto del Taklamakan nella regione autonoma dello Xinjiang Uigur.

L'azienda Sunshine Lake Pharma della Cina ha ottenuto l'approvazione della Food and Drug Administration statunitense per la sua iniezione di insulina glargine, segnando la prima volta che un'insulina sviluppata in Cina ha ottenuto la designazione di biosimilare intercambiabile dell'ente di regolamentazione. Una pietra miliare che sottolinea l'ingresso accelerato delle aziende biofarmaceutiche cinesi nei mercati globali di fascia alta. L'etichetta consente ai farmacisti negli Stati Uniti di sostituire il farmaco con Lantus, un'insulina a lunga durata d'azione originariamente sviluppata dall'azienda francese Sanofi, senza richiedere una nuova ricetta, uno status normativo considerato lo standard più elevato per i biosimilari e un vantaggio chiave nel mercato statunitense. Commercializzata come Lenglara, l'insulina somministrata una volta al giorno è approvata per adulti e bambini con diabete di tipo 1 e per adulti con diabete di tipo 2, ha comunicato la società quotata a Hong Kong in un documento all'ente di borsa di Hong Kong lunedì. Con l'autorizzazione, Lenglara diventa il quarto prodotto di insulina glargine disponibile nel mercato statunitense e il primo da un'azienda cinese, segnando non solo una pietra miliare nell'espansione internazionale di Sunshine Lake Pharma, ma anche un più ampio cambiamento nell'industria farmaceutica cinese.

La Cina ha svelato un nuovo supercomputer costruito da processori completamente domestici, con l'obiettivo di battere la macchina più veloce del mondo aggirandone i controlli sull'esportazione. Noto come Lingxiang Online Shine, è progettato per raggiungere 2 exaflops, ovvero 2 quintilioni di calcoli al secondo, superando l'1,8 exaflops di El Capitan, il detentore del record attuale presso il Lawrence Livermore National Laboratory in California. A differenza di altri supercomputer exascale, che si basano su unità di elaborazione grafica, LineShine funzionerà interamente su unità di elaborazione centrale. Utilizza 47.000 CPU distribuite su 92 cabinet di calcolo, secondo il suo progettista capo Lu Yutong dal National Supercomputing Center a Shenzhen. Huang Xiaowei, vice direttrice del centro, ha comunicato a una conferenza a Shenzhen il 24 aprile che LineShine aveva raggiunto l'indipendenza completa dello stack, dall'hardware sottostante al software principale, come supercomputer completamente domestico. Ha affermato che entro la fine del 2025 avevano completato il dispiegamento e l'attivazione del sistema completo, con prestazioni sostenute superiori a 2 exaflops. Ha anche sottolineato che LineShine ha utilizzato i processori più potenti al mondo e ha adottato un'architettura integrata che supportava sia il tradizionale calcolo ad alte prestazioni che i carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale.

La Marina dell'Esercito di Liberazione del Popolo ha svelato un nuovo sistema di difesa aerea antidrone, secondo quanto riportato dall'emittente statale CCTV. I droni hanno trasformato fondamentalmente la guerra navale negli ultimi anni ed è emerso come una minaccia significativa per le navi moderne moderni in conflitti come la guerra della Russia contro l'Ucraina e gli attacchi statunitensi-israeliani contro l'Iran. Un rapporto della CCTV di lunedì ha affermato che una prova di finalizzazione, che certifica che il design di un sistema di armi soddisfa tutti i requisiti operativi, era stato completato con successo nel Mar di Bohai. Ciò significa che ha ricevuto l'autorizzazione ufficiale per la produzione di massa e lo schieramento. Durante la prova, il sistema ha intercettato più droni che conducevano attacchi di infiltrazione ultra bassa altitudine e furtivi ad alta difficoltà in una simulazione di combattimento realistica. Le manovre erano progettate per testare complessivamente le capacità di intercettazione del sistema di armi in ambienti elettromagnetici complessi e condizioni di penetrazione ultra bassa altitudine.

La frustrazione degli investitori cresce nei confronti dell'indice tecnologico di Hong Kong, poiché il calo prolungato del benchmark contrasta nettamente con i prezzi delle azioni in aumento di diverse società cinesi di intelligenza artificiale che hanno recentemente quotato nella città. L'Hang Seng Tech Index, un indicatore delle aziende tecnologiche quotate a Hong Kong che una volta era visto come la risposta cinese al Nasdaq, è stato sotto pressione negli ultimi mesi e le sue scarse prestazioni hanno attirato ancora più scrutinio nel più ampio aumento dei titoli di intelligenza artificiale della Cina continentale. Un utente ha commentato un post recente della Securities and Futures Commission su una piattaforma di social media chiedendo di salvare l'Hang Seng Tech, generando quasi 6.000 mi piace. L'indice non riusciva a cogliere il boom dell'intelligenza artificiale perché non aveva seguito i tempi, secondo gli analisti. Il parametro rimane dominato da conglomerati tecnologici.

tecnologici, produttori di veicoli elettrici, piattaforme di e-commerce e società di consegna di cibo, poiché le sue norme di ammissibilità finora hanno escluso l'inclusione di nuovi attori dell'intelligenza artificiale come Minimax Group e Knowledge Atlas, noto anche come JIPU AI.

Dopo l'economia notturna, l'economia del tetto sta ora prendendo i tetti dei centri commerciali in tutta la Cina. I tetti e le terrazze stanno emergendo come le ultime frontiere per i rivenditori in Cina, offrendo nuovi modi per aumentare i consumi e attirare i visitatori. Il distretto di Dongcheng a Pechino ha ufficialmente lanciato il Breeze Terrace Project, uno sforzo coordinato per fondere la crescita culturale, commerciale e turistica nella capitale. L'iniziativa riflette una più ampia spinta dei centri commerciali al dettaglio del paese a diversificare ed estendere gli spazi di vendita al dettaglio per stimolare i consumi, collegando le comunità. Il programma, inaugurato al giardino della terrazza del settimo piano del Beijing APM Shopping Mall di recente, funzionerà fino a ottobre, coprendo i periodi

di massima frequenza incluse le festività del 1 maggio, le vacanze estive, il festival di mezzo autunno e la festa nazionale. Il progetto integra più di 100 luoghi di terrazza attraverso una strategia promozionale in fase, sfruttando le partnership attraverso media, istituzioni finanziarie, piattaforme di stile di vita e la più ampia catena di fornitura commerciale. Gli organizzatori hanno affermato che l'iniziativa mira a promuovere aggiornamenti dell'esperienza attraverso l'innovazione dei prodotti mentre favorisce consumi di alta qualità attraverso una sinergia collettiva.

La Cina sta elevando l'azienda a una sola persona da un modello commerciale marginale a una strategia nazionale, scommettendo che l'intelligenza artificiale può trasformare gli individui in unità economiche scalabili. Secondo gli esperti del settore, un cambiamento che si svolge in parallelo con gli Stati Uniti, ma lungo un percorso notevolmente diverso. L'azienda a una sola persona ha recentemente assunto una delle più calde tendenze imprenditoriali in Cina. Entro giugno 2025, la Cina ha registrato più di 16 milioni di società a responsabilità limitata a una sola persona, rappresentando il 27,4% di tutte le imprese. Solo nella prima metà del 2025, 2,86 milioni di nuove aziende a una sola persona sono state registrate, in aumento del 47% anno su anno, e rappresentando quasi un quarto di tutte le nuove imprese. A differenza degli Stati Uniti, dove l'imprenditorialità solista è spesso legata al lavoro occasionale o ai servizi digitali, il boom dell'azienda a una sola persona in Cina è stato integrato nella politica industriale e ancorato nell'enorme ecosistema manifatturiero del paese.

La Cina sta emergendo come una forza centrale nell'ecosistema globale del Bluetooth, sia come importante mercato che come sempre più importante fonte di innovazione, poiché la tecnologia si sposta dalla connettività dei consumatori verso applicazioni più ampie nell'era dell'intelligenza artificiale, ha affermato un dirigente senior del Bluetooth Special Interest Group. Con il secondo numero più grande di aziende membri di Bluetooth a livello globale e il ranking primo nelle qualifiche di prodotto, la Cina è ora un innovatore indispensabile per lo sviluppo del Bluetooth. Con uno su tre dispositivi Bluetooth qualificati nell'Asia-Pacifico che proviene ora dalla Cina, il paese si trova al cuore dell'ecosistema Bluetooth nella regione. Fondato nel 1998 da grandi aziende tecnologiche globali incluse Ericsson, IBM e Intel, il Bluetooth si è trasformato in un consorzio industriale globale con la regione dell'Asia-Pacifico che rappresenta il 38% della sua appartenenza globale. Con quasi la metà del mercato mobile Bluetooth globale e forti capacità nei chip sviluppati autonomamente, la Cina si sta muovendo oltre la produzione per diventare una fonte di innovazione, contribuendo ai standard globali e rialimentando il più ampio ecosistema.

说句话。你好，我叫十一。

Il ruolo indispensabile della Cina come leader della rivoluzione globale dell'energia verde viene ulteriormente consolidato mentre la crescente crisi dei combustibili fossili derivante dal conflitto Stati Uniti-Israele-Iran accelera la transizione energetica globale, secondo gli esperti del settore. I gravi disturbi dell'offerta e i prezzi del petrolio in aumento innescati dalla crisi in Medio Oriente stanno innegabilmente accelerando il ritmo della transizione energetica globale. Questo rapido cambio strategico si basa pesantemente sulla tecnologia pulita all'avanguardia della Cina, sulla robusta capacità manifatturiera e sui materiali critici, che consolideranno ulteriormente la posizione fondamentale della nazione nella futura architettura energetica globale. La Cina e gli Stati Uniti stanno tracciando percorsi radicalmente

scelte divergenti. Negli Stati Uniti, la leadership ha raddoppiato l'impegno verso un'agenda incentrata sui combustibili fossili, mirando ad aumentare la produzione petrolchimica domestica, abbassare i prezzi dell'energia locale e isolare l'economia statunitense dalle dipendenze petrolifere estere. Lo sviluppo energetico della Cina, al contrario, punta risolutamente verso un futuro sostenibile. Guidata da un impegno a lungo termine verso lo sviluppo verde e la civiltà ecologica, la Cina è emersa come il più grande investitore mondiale in energie rinnovabili e tecnologie pulite.

Il mercato globale dell'insulina glargine è stimato in quasi 10 miliardi di dollari, con gli Stati Uniti che rappresentano più del 60% delle vendite globali. Il mercato statunitense dell'insulina glargine è stato a lungo dominato da Sanofi, insieme ai biosimilari di aziende incluse Eli Lilly e Biocon. L'ingresso di un biosimilare intercambiabile cinese dovrebbe intensificare la concorrenza sui prezzi mentre testa anche la capacità dei produttori cinesi di soddisfare i requisiti normativi e commerciali del mercato statunitense. L'approvazione arriva anche mentre diversi produttori cinesi di insulina accelerano gli sforzi per entrare nel mercato statunitense. Tonghua Dongbao Pharmaceutical ha comunicato che la sua applicazione di licenza biologica per l'insulina Aspart è stata accettata per la revisione dalla FDA, mentre Gan & Lee Pharmaceuticals ha presentato un'applicazione per l'insulina Lispro attualmente in revisione sostanziale. La società ha inoltre stabilito una partnership con la NET, un'azienda con sede negli Stati Uniti, per vendere i prodotti nel paese, concedendole diritti di distribuzione esclusiva per l'insulina glargine e l'insulina Aspart. Un ordine iniziale di almeno 18 milioni di unità in 18 mesi è già stato assicurato dall'azienda che distribuisce medicine attraverso grossisti, catene di farmacie al dettaglio e canali ospedalieri negli Stati Uniti.

Mentre una brezza primaverile soffia sul versante meridionale dei monti Liulieng nella contea di Xixian della provincia di Shanxi, i turisti si aggirano in uno spettacolare mare di fiori di pero e melo in fiore, immergendosi nel fascino poetico unico e nella vitalità dello sviluppo dell'altopiano dei Loes. Xixian vanta una storia millenaria di produzione di vino e coltivazione di pere, ed è la sede del famoso tempio buddista Xiaoxishan. Acclamata come la capitale della pera della Cina, è una zona di produzione importante per le pere fragranti Yulu, altamente apprezzate sia nel mercato domestico che internazionale per le loro grandi dimensioni, pelle sottile e gusto dolce e croccante. L'area totale di piantumazione di pere della contea copre 25.330.000 ettari, inclusi 15.330.000 ettari di pere Yulu. Nel 2025, la produzione totale di pere ha superato i 125 milioni.

0: 我真的好想你。
1: 我终于

你相信永恒吗？我相信。

道多久了，反正就不知道哎，还是蛮喜欢你的啦，但是我放弃啦，总之你要快乐哦。

无论顺境、逆境、贫穷、富有，爱他始终如一。

0: 生气看过了，那个蛋哦才刚刚放下去，一定不好吃。有不做生意哦，做生意都是这样乱七八糟啦。
1: 这么小吗？

0: 懂唔懂我？
1: 而家咁嘅情況，新哥你點睇啊？
0: 咩情況啫？佢話鬼影都冇隻，啲煙又散曬啦。
1: 咁你條女走咗喺邊度啊？而家
2: 唔係女嚟噶，係仔嚟啊！
1: 哇！

0: 个汤包好食喎，咩做噶？
1: 你头先问问我条女嘅，我发觉佢原来系条仔嚟嘅。咁于是咧，我就。

0: 有传今天你们组合就要解散，请问这个是真的吗？
1: 听说你们其实不和是吗？
2: 现在组合越来越多，你们会有压力吗？

你说句话。你好，我叫十一。

0: 来，黄整哥啦，看这个好不好？
1: 好啊，可以啊。
0: 来。